0: Capì, mi hai trovato.
1: Quando hai finito di mandare mio papà, io ho finito.
0: Capì.